tau daimi o sta minister wa no be me wa ko da programa gogo e hafe go ya tolu tano e mala spoti fa ho ga due ka do ma ire be be fogi ki a venus i tamo e peao ka o atu be ta fa sta dali mo ta dali ai ki e mo ta da malo